0: Hemen segitzen dugu, behatzigarren temporadia errepasu moten.
1: Betan martxoak iruan, ondion.
0: Bai, ontsiala bi programa esango dunke.
1: Bai, ze bitartak igendun.
0: Eta bertan, ba, bigarren tarti lehenoko entzu zuen Blue Brothers izan zen, eta bigarna Martin Rotheron tarti.
1: Eta bertan, ko tarteko Sonny Greenen kanta bat ipiniko. Kapit, maaz, bi estupiz.
0: Horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri